0: Radio Ena, veç buletja, in veç dobre glasbe.
1: Laura non c'è, è andata via.